Questo pezzo è dedicato a Mario di Monte Mario Roma, uno che ha vissuto tutta la vita lavorando e dall'alto della sua cultura come libero pensatore ha scritto due libri, uno contro chi garrotava la gente in Spagna e un altro contro chi sparava agli operai che chiedevano il pane. La canzone del rifiuto, rifiuto del sistema.

0: Radio Cultura.
1: AIRK, la radio. AIRK, laguntzen zaituen irrati digitala.